nomoro tsa rona tsa mohala ha di so fetuwe +26 6 5 9 9 5 6 8 1 2 1 9 9 5 6 uri ma PCF ama re ja ka letso re futswela ka lebesi uru riswe mogana modimo amen.

0: re ba ho morena le fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona ntate di mphompholo a le ntate molo ra moseka re ba ho morena
1: ba ho morena
0: se a bata
1: ke di tshi ha di so ntikare ke tla re go ntse tla mo ha go ha

0: Jojo.
1: Mote.
2: Mote, le tase tse nna ena le matswa le phaletse.
1: Banna ke tse ba bo ha felete ke ba thipung a mama ke bo pela matumane.
2: Ke bo ha rate ke ta ka dikalane. Se ga te ma the go le tsana tshela pa go se go go tlwa la go tsa go thaba mautse tsa ba tsana se le tsana mangadi ga go tinga ga di lane. Ha le tshumo di pete ga di jana ma dua di le metale ga go tsa di bong ha mo tawe di pete pete pete ga mo re ja pa pa ga tsono. Hampara ha so thata ta kana se tabe te ja mamu ya se ga ja ga se ga ntu ja ha ta bo bo to di tsarang. Anya le te ji matebele di dagang ha di wa pa se pili ja ma fa ma tshe ga ma tewe di ga se so taka ra tawe ya re speak. O go tsana mo tsana te ji ta sa ta ba golo di mo ha ma to di ga se te da ha so go mo kwa lo mo kwa lo ka mamu a mo to manya go. Ka pa le so so ha so kwa na ma so a bu ga le tuka ha ma kwa tsana no bo tshe tsana ma di ha se go bo nyana ye ntle. Ka mantso nyana di ja bi di ya ta ba tsaka le no so be ha mo tawe ga je se ta go tsara di file ga ga go ma tshe ka mutanya na so.

e shebe na kwa ha wena pa itseng anka metso ke yana mashume a mabedi ga motso o robileng a monno o le mong e se kwato ga tadi me a monnate ho renga ya gona ya bohlano ba di mapisi ya fam mo khahlelonga jethe motse bona ke rutana di baka fela le bona ke rutana di baka tsentle fela a re rutana la di

yena ha se mo a tshwanelang hore a improve teng ha tshwanela hore a improve ho ba o a tseba hore na ke wa mang o a tseba ho ba o rumilwe ke mang ho di ma lefatshe lena o a tseba hore na tsohle di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ha o hloke hore a improve ka pela motho kapa ka pela yo a sa hlokeng ho improve ka pele ho yena e le moo ke ratang hore le rona ho seng ona re ke re nke ho seng ona hore ho na le dibaka ho na le batho moo re sa tshwanelang hore e be re tla improve teng hore ho tle ho thwe re jwalo kapa ho tle ho thwe o fela jwale he o le motho ya itseng hobane o improve-ile mme

go tseding go tla le ho ha tlokagalo ya metsi ya hlokileng a toropong ya Mongbal ho ya provinceng ya Ituri Democratic Republic of Congo e sitisa mehato e reretsweng ho thibela ho ata ha Ebola. Mamela di jaba ka botlalo metsi tsweng e leshome le metsi e mehlano ka mora hora ya pele.